silenzio che si ammazza in cerca di notorietà. Un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità. Ma zitti tutti che stasera c'è la serie A.